0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è martedì 13 ottobre 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie da Lussino, Cherso e dintorni in lingua italiana. Un'importante comunicazione per gli abitanti di Ossero e per tutti gli interessati. Al momento l'acqua della rete idrica pubblica non è assolutamente potabile. Secondo il rapporto dell'Istituto di Sanità Pubblica della Regione Litoraneo-Montana, il campione prelevato presso la fontana pubblica di Ossero non ha soddisfatto i requisiti prescritti per il consumo umano. La società Ponikvevoda, attraverso la filiale locale di Cherso e Lussino, comunica che i propri operatori stanno lavorando intensamente per risolvere il problema. Il divieto rimarrà in vigore fino al completamento degli interventi correttivi e dalla conferma di nuovi risultati soddisfacenti delle analisi. Agli abitanti sarà garantito un approvvigionamento alternativo di acqua potabile tramite un'autocisterna. Si invitano i residenti a rispettare il divieto e a non bere l'acqua fino alla pubblicazione di una comunicazione ufficiale che ne confermi la potabilità. È Jadranka Hoffmann, che è stata nuovamente eletta all'unanimità presidente dell'associazione Nascia Diezza, i nostri bambini di Lussin Piccolo. È alla guida dell'associazione dal 1981, il che significa che ha alle spalle ben 45 anni di attività dedicate ai bambini e al loro benessere. La decisione è stata presa durante l'assemblea dell'associazione, svoltasi il lunedì sera presso la biblioteca civica di Lussin Piccolo. Il nuovo comitato esecutivo, inoltre, oltre alla presidente Jadranka Hoffmann, comprende la vicepresidente Olivera Franco, la segretaria Xenia Toic e le componenti Nina Garic Saganic, Martina Sokolic, Daniela Lackner e Susanna Kersulic. La presidente del comitato di sorveglianza è Lidia Golek, affiancata da Ida Saganic e Martina Peric. Gli appassionati d'arte potranno visitare questa sera l'inaugurazione della mostra Odio e Cidubine dell'artista Cristina Kinkele-Valcic. L'esposizione propone un nuovo incontro con l'esperienza artistica delle profondità e curata da Martinella Music. L'inaugurazione sarà un'occasione per conoscere il lavoro dell'artista e la nuova esposizione allestita negli spazi museali di Lussino. L'appuntamento per questa sera alle ore 19 presso la Galleria Firizzi di Lussin Piccolo. Oggi a Lussino prende il via il campionato mondiale di calcio a 7 femminile Under 23. Fino a venerdì le partite si svolgeranno sul campo in erba sintetica di Cigale, con la partecipazione di rappresentative provenienti da numerosi paesi. Il campionato propone 4 giorni di sport internazionale ed offrirà al pubblico la possibilità di seguire gli incontri in 2 categorie di gara. Secondo il calendario, le prime partite si disputano già questa mattina, mentre la cerimonia ufficiale di apertura è prevista per questa sera alle ore 19.55. Il campionato mondiale di calcio a 7 femminile e under 23 si aprirà oggi e proseguirà fino al 16 ottobre nella baia di Cigale a Lussin Piccolo. Oggi a Cherso si apre il 20° incontro dei servizi tecnici degli enti pubblici croati che si occupano della tutela della natura. Tra i principali temi figurano la gestione delle aree protette e della rete ecologica, il piano nazionale per il ripristino della natura, la proposta della nuova legge sulla tutela della natura e lo stato dell'ambiente naturale in Croazia. L'incontro organizzato dal Ministero della Protezione Ambientale e della Transizione Verde. L'ente pubblico Prirodna Natura è responsabile dell'accoglienza e della coorganizzazione con il sostegno della Regione Litoraneo-Montana, della città di Cherso e dell'ente turistico Chersino. I lavori iniziano oggi alle ore 10 presso l'Hotel Kimen di Cherso.
0: Previsioni del tempo.
1: tempo previsto per oggi in Croazia prevalentemente soleggiato, soprattutto sull'Adriatico. Nell'entroterra nebbia a tratti al mattino e nuvolosità moderata nel pomeriggio. Vento debole a tratti moderato da nord e nord-est. Sull'Adriatico bora da moderata forte e vento da nord, localmente con raffiche di tempesta. Temperatura massima giornaliera prevista per lo più tra i 13 e i 18 gradi, mentre sull'Adriatico tra i 19 e i 24. Gentili ascoltatori, grazie per averci seguiti. Rimanete con noi all'ascolto di Radio Lussino. Buon proseguimento di giornata.
0: E il notiziario.
2: Io trovo.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è martedì 13 ottobre 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie da Lussino, Cherso e dintorni in lingua italiana. Un'importante comunicazione per gli abitanti di Ossero e per tutti gli interessati. Al momento l'acqua della rete idrica pubblica non è potabile. Secondo il rapporto dell'Istituto di Sanità Pubblica della Regione Litoraneo Montana, un campione prelevato presso una fontana pubblica di Ossero non ha soddisfatto i requisiti prescritti per il consumo umano. La società Ponic Voda, attraverso la filiale locale di Cherso e Lussino, comunica che i propri operatori stanno lavorando intensamente per risolvere il problema. Il divieto rimarrà in vigore fino al completamento degli interventi correttivi ed alla conferma di nuovi risultati soddisfacenti delle analisi. Agli abitanti sarà garantito un approvvigionamento alternativo di acqua potabile tramite un'autocisterna. Si invitano i residenti a rispettare il divieto e a non bere l'acqua fino alla pubblicazione di una comunicazione ufficiale che ne confermi la potabilità. Jadranka Hoffman è stata nuovamente eletta all'unanimità presidente dell'associazione Nascia Diezza, i nostri bambini di Lussin Piccolo, e alla guida dell'associazione dal 1981, il che significa che ha alle spalle ben 45 anni di attività dedicata ai bambini e al loro benessere. La decisione è stata presa durante l'assemblea dell'associazione, svoltasi lunedì sera presso la biblioteca civica di Lussin in Piccolo. Il nuovo comitato esecutivo, oltre alla presidente Jadranka Hoffman, comprende la vicepresidente Olivera Franco, la segretaria Xena Toic e le componenti Nina Garic-Saganic, Martina Sokolic, Daniela Lackner e Susanna Kersulic. La presidente del comitato di sorveglianza è Lidia Golek, affrancata da Ida Saganic e Martina Peric. Una buona notizia arriva da Unie. Dopo 14 anni, la superficie erbosa utilizzata per l'atterraggio ed il decollo degli aerei sull'isola è stata nuovamente registrata ufficialmente. La decisione è stata adottata il 6 ottobre dall'Agenzia Croata per l'Aviazione Civile. Dopo una lunga procedura per la risoluzione delle questioni relative alla proprietà dei terreni, è stato compiuto un importante passo avanti verso il ripristino dell'utilizzo della pista. La registrazione consente voli non commerciali autorizzati nel rispetto delle regole del volo a vista diurno. Questo non significa che sia stata istituita una linea aerea commerciale regolare, ma che la pista può nuovamente essere utilizzata per le operazioni di volo consentite. La città di Lussin Piccolo ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al percorso, in particolare l'Aeroclub di Unie ed il comitato locale dell'isola. In questi giorni Lussin Piccolo ospita un importante evento sportivo internazionale. Sul campo in erba sintetica di Cigale si svolge il campionato mondiale di calcio a 7 femminile ed under 23, in programma fino a venerdì 16 ottobre. Nella competizione femminile partecipano le nazionali di Stati Uniti, Slovacchia, Repubblica Ceca, Serbia, Costa Rica, Inghilterra e Libano. Nel torneo Under 23 sono presenti Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Azerbaigian, Inghilterra, Ucraina, Ungheria, Romania ed Emirati Arabi Uniti. La competizione è iniziata questa mattina e nel corso della giornata sono in programma le prime partite. La cerimonia ufficiale di apertura è prevista per questa sera alle ore 19.55. Le finali di entrambe le categorie si disputeranno venerdì pomeriggio. Ospitare una manifestazione di questo livello porta lussino, squadre internazionali, atleti e membri degli staff tecnici provenienti da numerosi paesi, dando visibilità internazionale all'offerta sportiva isolana. Oggi, presso l'Hotel Kimen di Cherso, è stato inaugurato il 20° incontro dei servizi tecnici degli enti pubblici croati che si occupano della tutela della natura. Tra gli argomenti in discussione figurano la gestione delle aree protette e della rete ecologica, il piano nazionale per il ripristino della natura, la proposta della nuova legge sulla tutela della natura e lo stato dell'ambiente naturale in Croazia. L'incontro è organizzato dal Ministero della Protezione Ambientale e della Transazione Verde. L'ente pubblico Priroda è responsabile dell'accoglienza della co-organizzazione con il sostegno della regione litoraneo montana, della città di Cherso e dell'ente turistico di Cherso. L'appuntamento rappresenta un'occasione di confronto e scambio di esperienze tra gli esperti impegnati nella conservazione del patrimonio naturale e nella gestione delle aree protette. Oggi a Fiume riprende la 13ª seduta dell'Assemblea della Regione Litoraneo Montana, interrotta la settimana scorsa per mancanza del numero legale. I lavori ripartono dal 10° punto dell'ordine del giorno. Nella precedente parte della seduta si è discusso, tra l'altro, dell'esecuzione semestrale del bilancio regionale, dell'attività del Presidente della Regione e degli investimenti nelle infrastrutture stradali e portuali. La seduta può essere seguita attraverso il canale YouTube ufficiale della Regione, Facebook ed il portale web regionale. Passiamo ora alla cultura. Questa sera inaugura la mostra Odieci Dubine dell'artista Cristina Kinkele-Valcic. La mostra sarà presentata dalla curatrice Martinella Mužić e rientra nel programma culturale del Museo di Lussino. Per chi desidera trascorrere la serata all'insegna dell'arte, sarà un'occasione per conoscere il lavoro dell'artista e visitare una nuova esposizione in uno degli spazi espositivi più noti di Lussin Piccolo. Passiamo ora allo sport. Oggi la squadra di calcio dell'Oshin torna in campo per recuperare una partita del 6° turno del campionato della prima lega calcistica regionale. La formazione isolana sarà ospite dello Zamet a Fiume. Dopo le prime giornate di campionato, i calciatori di Lussino proseguono la loro corsa alla conquista di nuovi punti. Al momento della preparazione di questa trasmissione, il risultato della partita non è ancora disponibile. Riferiremo l'esito dopo l'incontro. Al Museo di Cherso sono ancora in corso e possibili da visitare due mostre, aperte fino a giovedì 15 ottobre. I visitatori hanno quindi ancora qualche giorno a disposizione per scoprire il patrimonio archeologico e storico dell'isola. La comunità degli italiani di Lussin Piccolo è lieta di comunicare il prossimo spettacolo in programma dal titolo La vita se bella in Do. L'evento si svolgerà mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo ed il 26 ottobre al cinema di Lussin Grande a partire dalle ore 20. Per prenotare, telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 099-327-4320. Gentili ascoltatori, grazie per averci seguiti. Rimanete con noi all'ascolto di Radio Lussino. Buon proseguimento di giornata.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per domani in Croazia: sulla costa prevalentemente soleggiato, nell'entroterra nuvolosità temporaneamente moderata ed in aumento soprattutto nelle zone centrali, con possibili deboli piogge localizzate. Vento prevalentemente debole nell'Adriatico, bora da moderata a forte e vento proveniente da nord, a volte con raffiche di tempesta, in attenuazione poi nel pomeriggio con rotazione temporanea a nord-ovest. La temperatura minima mattutina sarà generalmente compresa tra i 2 e i 7 gradi, mentre sull'Adriatico nell'entroterra della Dalmazia tra i 10 e i 15 gradi. La temperatura massima giornaliera sarà compresa tra i 13 e i 18 gradi, mentre sulla costa e sulle isole tra i 19 e i 24 gradi centigradi.
2: 92.8.
3: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera, gentili ascoltatori. Oggi è martedì 13 ottobre 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie lussignane in lingua italiana. Un'importante comunicazione per gli abitanti di Ossero e per tutti gli interessati. Al momento l'acqua della rete idrica pubblica non è potabile. Secondo il rapporto dell'Istituto di Sanità Pubblica della Regione Litoraneo Montana, un campione prelevato presso una fontana pubblica di Ossero non ha soddisfatto i requisiti prescritti per il consumo umano. La società Ponic Voda, attraverso la filiale locale di Cherso Lussino, comunica che i propri operatori stanno lavorando intensamente per risolvere il problema. Il divieto rimarrà in vigore fino al completamento degli interventi correttivi ed alla conferma di nuovi risultati soddisfacenti delle analisi. Agli abitanti sarà garantito un approvvigionamento alternativo di acqua potabile tramite un'autocisterna. Si invitano i residenti a rispettare il divieto e a non bere l'acqua fino alla pubblicazione di una comunicazione ufficiale che ne confermi la potabilità. Una buona notizia arriva da Ugne. Dopo 14 anni, la superficie erbosa utilizzata per l'atterraggio ed il decollo degli aerei sull'isola è stata nuovamente registrata ufficialmente. La decisione è stata adottata il 6 ottobre dall'Agenzia Croata per l'Aviazione Civile. Dopo una lunga procedura per la risoluzione delle questioni relative alla proprietà dei terreni, è stato compiuto un importante passo avanti verso il ripristino dell'utilizzo della pista. La registrazione consente voli non commerciali autorizzati, nel rispetto delle regole del volo, a vista diurno. Questo non significa che sia stata istituita una linea aerea commerciale regolare, ma che la pista può nuovamente essere utilizzata per le operazioni di volo consentite. La città di Lussin Piccolo ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al percorso, in particolare l'Aeroclub di Ugne ed il comitato locale dell'isola. Jadranka Hoffman è stata nuovamente eletta all'unanimità presidente dell'associazione Nascia Diezza, i nostri bambini di Lussin Piccolo. È alla guida dell'associazione dal 1981, il che significa che ha alle spalle ben 45 anni di attività dedicate ai bambini e al loro benessere. La decisione è stata presa durante l'assemblea dell'associazione svoltasi lunedì sera presso la biblioteca civica di Lussin Piccolo. Oggi a Lussino è previsto il via del campionato mondiale di calcio a 7 femminile ed under 23. Fino a venerdì le partite si svolgeranno sul campo in erba sintetica della Baia di Cigale, con la partecipazione di rappresentative provenienti da numerosi paesi. Il campionato propone 4 giorni di sport internazionale ed offrirà al pubblico la possibilità di seguire gli incontri in 2 categorie di gara. Secondo il calendario, le prime partite si sono disputate già questa mattina, mentre la cerimonia ufficiale di apertura è prevista per questa sera alle ore 19:55. La comunità degli italiani di Lussin Piccolo è lieta di comunicare il prossimo spettacolo in programma dal titolo La vita c'è bella in Do. L'evento si svolgerà mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo ed il 26 ottobre al cinema di Lussin Grande a partire dalle ore 20. Per prenotare, telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 099-327-4320.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per domani in Croazia. Sulla costa prevalentemente soleggiato, nell'entroterra nuvolosità temporaneamente moderata ed in aumento soprattutto nelle zone centrali, con possibili deboli piogge localizzate. Vento prevalentemente debole nell'Adriatico, bora da moderata a forte e vento proveniente da nord, a volte con raffiche di tempesta. in attenuazione poi nel pomeriggio con rotazione temporanea a nord-ovest. La temperatura minima mattutina sarà generalmente compresa tra i 2 e i 7 gradi, mentre sull'Adriatico nell'entroterra della Dalmazia tra i 10 e i 15 gradi. La temperatura massima giornaliera sarà compresa tra i 13 e i 18 gradi, mentre sulla costa e sulle isole tra i 19 e i 24 gradi centigradi. Gentili ascoltatori, grazie per averci seguiti. Rimanete con noi all'ascolto di Radio Lussino. Buon proseguimento di serata.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin e Radio Jadranka.